se sumire se aforo dai qua i manapaico sa che cu in wai mi mi ma ari in boria a che già va poi su te para wai te aino che para wai a poi se mi mi mi mi am desir alcuno col rape ari tu sei te ma e che te pingo ai mi mi